Sono pochi venti che ti cambiano la vita, eppure alla ripresa del tuo viaggio avrai scoperto lingue, accenti, un'isola, un'eremita.